gioco d'amore, un tiro alla fine. Un cuore si avvicina, l'altro si ritrae. Siamo due voli, attratti e respinti.